0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Radua.
1: Radua more music.
2: Way back.